0: O romantismo está no ar.
1: Love Line.
0: Love Line.
2: Interpreto con un grandissimo poeta della musica brasiliana che si chiama Gilberto Gil, e questa sera ve la farò sentire cantandola in italiano e in portoghese. Se ami sai.